12:41. Lisa James, MC Ron, perché ne Mr. Bows. The Way You Do. Gazmin, ruzzam con il bando, sesta-feira. The Way You Do. Magna Luyamo.